0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
7: Torino International.

0: Sono le 5.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
7: Torino International.

0: Sono le 7.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta manna musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino Internet.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai saturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchetti 27, poți

0: așa.
1: Restaurante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Restaurante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Restaurante Dadino.
2: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 04985.
3: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
4: Almanacco del giorno.
5: Sabato 16 maggio, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Tubaldo di Gubbio, vescovo e protettore dei muratori, e San Luigi Orione, grande esempio di carità e fondatore della piccola opera della Divina Provvidenza. Il sole è sorto alle 5:46 e tramonterà alle 20:27. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1929. A Hollywood, presso l'Hotel Roosevelt, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards. La cerimonia dura appena 15 minuti e il premio come miglior film va ad Ali. Nel 1943 si spegne l'eroica resistenza degli ebrei polacchi contro l'occupazione nazista, una delle pagine più drammatiche della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1975 Junko Tabei, alpinista giapponese, diventa la prima donna nella storia a raggiungere la vetta dell'Everest. Nel 2006 viene presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes il film tratto dal bestseller di Dan Brown, scatenando accesi dibattiti in tutto il mondo. Oggi facciamo gli auguri a Laura Pausini, la regina del pop italiano nel mondo, compie 52 anni, icona della musica amatissima da New York a Buenos Aires. Claudio Baglioni, festeggiato ieri, ma il weekend è tutto suo per celebrare i suoi 75 anni, un traguardo storico per la musica leggera italiana. Pierce Brosnan, il fascino senza tempo dell'attore irlandese, indimenticabile interprete dell'agente 007 James Bond. Rosario Fiorello, lo showman più amato d'Italia, l'uomo che ha rivoluzionato il mattino in radio e TV. Ma non solo, ormai. Comunque, buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Restate in nostra compagnia.
4: Almanacco del giorno.
6: Torino International. Love his music.
7: ¿Me sigue o no me sigue todavía? N-I-C-K, Jayco y Cortez. La presión, Nicky

0: Sono le 8:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Estate Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione in una grotta. La primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni. Xi Jinping e Donald Trump, accordo sul rafforzamento della cooperazione. Poi Teheran, che rivendica Hormuz, riparte la flottiglia, 50 barche in rotta su Gaza. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. 5 italiani sono morti durante un'immersione alle Maldive. Lo confermano le autorità di Malé. Erano scesi nelle acque del mare fino a una profondità di 50 metri dopo essersi tuffati dalla Safari Boat Duke of York. Tra loro Monica Montefalcone, 51 anni, docente di ecologia all'Università di Genova, assieme a lei la figlia Giorgia Sommacal, di 23 anni, la ricercatrice Muriel Odennino di Poirino, Torino, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, Novara. Il fatto è avvenuto durante un'escursione sull'atollo di Vavù. La scomparsa dei subacquei è stata segnalata alle 13.45 di ieri, ora locale, erano le 10.45 in Italia. Il maltempo, oggi c'è un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise, lo indica un'allerta meteo della Protezione Civile. La Cina ha ribadito che sulla crisi iraniana il dialogo e il negoziato sotto la strada giusta, mentre le soluzioni militari non portano da nessuna parte, lo ha affermato il Ministero degli Esteri di Pechino in una nota nel secondo giorno di colloquio a Pechino tra il presidente Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump. Ora che la porta del dialogo sia aperta, non dovrebbe essere chiusa di nuovo, si legge nella dichiarazione. La diplomazia di Pechino ha sottolineato che lo slancio verso la de-escalation deve essere mantenuto e che le soluzioni alle preoccupazioni di tutte le parti, incluso il dossier nucleare iraniano, devono essere raggiunte attraverso dialogo e consultazione. Il ministero ha inoltre rinnovato l'appello a una rapida riapertura dello stretto di Hormuz per salvaguardare la stabilità e la fluidità delle catene di approvvigionamento globali. Il presidente americano Donald Trump ha minacciato il bombardare nuovamente le imbarcazioni e installazioni nucleari civili dell'Iran se Teheran tenterà di recuperare l'uranio. Gli ho detto che se mandano i loro militari a cercare di fare qualcosa, recuperare l'uranio, o se vediamo che qualcuno cerca di farlo, lanceremo semplicemente un paio di bombe e tutto finirà lì, ha detto Trump a Fox News. Nel giugno 2025 gli Stati Uniti hanno bombardato installazioni nucleari civili iraniane poste sotto la protezione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica AIA. L'Eurovision, la seconda semifinale, la classifica da Cipro-Norvegia, fuori la Svizzera, passano il turno Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, Romania, Malta, Cipro, Albania, Danimarca e Repubblica Ceca. E per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente

0: In questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: Genesis with you.
1: Sono le 9:03.
2: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
3: stagione. Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Tragedia alle Maldive, le vittime esploravano una grotta a 50 metri di profondità. Uccisa e gettata dal cavalcavia, condannata all'ergastolo l'ex compagno di Giada Zanola. A Roma una maestra di 31 anni muore dopo il parto. Nati sani 2 gemelli. Garlasco, legale dei Poggi sul risarcimento di Stasi. Soldi mai toccati, pronti a restituirli. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. 5 turisti italiani sono morti durante un'immersione subacquea nell'atollo di Vavu, nelle Maldive. E quanto emerge appunto nelle notizie di queste ultime ore, proprio nella giornata di ieri, giovedì 14 maggio, lo conferma la Farnesina in una nota. Secondo una prima ricostruzione, i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Le cause del decesso sono ancora in corso di accertamento. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Padova Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4, probabilmente dopo essere stata sedata. Il collegio ha così accolto la richiesta del pubblico ministero Paola Mossa, che aveva chiesto per Favero la massima pena senza isolamento diurno per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale. È morta dopo aver dato alla luce 2 gemelli. Erika Carroccia aveva 31 anni, faceva la maestra nel suo paese Sonnino, vicino Latina, in provincia di Roma. Nella giornata di mercoledì 13 maggio aveva partorito 2 bambini, un maschio e una femmina, nati settimini alla 33esima settimana di gravidanza e che stanno bene. La donna, sana e senza particolari patologie, era arrivata all'ospedale Gemelli qualche giorno prima con la minaccia di un parto prematuro ed era stata subito ricoverata. Sono in corso indagini per determinare le cause di questo decesso improvviso e che ha sconvolto tutto il paese di Sonnino. È già stata disposta l'autopsia per capire i motivi del tragico peggioramento delle sue condizioni subito dopo il parto. La famiglia Poggi non ha nemmeno sfiorato le migliaia di euro del risarcimento versato da Alberto Stasi negli anni, anzi è disposta a restituire la somma qualora una sentenza ribaltasse la condanna del fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato per l'omicidio della 26enne. Lo ha detto uno dei legali della famiglia, Gianluigi Tizzoni, dopo che negli ultimi giorni, in particolare con i nuovi risvolti del delitto di Garlasco, il destino dell'ingente risarcimento è stato oggetto di dibattito. Per loro era prioritario l'accertamento della verità, oggi qualcuno la vuole mettere in discussione, ha detto l'avvocato. Nelle sedi opportune, quindi in aula, affronteremo questo tema. Alla fine si è tornati indietro, o quasi. La corsa Champions della Serie A è regolarmente in onda in contemporanea domenica alle 12. La Lega e la Prefettura, che inizialmente aveva spostato il derby di Roma alle 20:45 di lunedì per questioni di ordine pubblico legate alla concomitanza con le finali degli internazionali di tennis, hanno trovato, su specifico suggerimento del TAR, un accordo, evitandosi così ulteriori code. Ed è tutto per il momento, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: cursoul și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattina e buon sabato dalla centrale regionale della mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani domenica 17 maggio dalle 9 alle 22 sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
16: Chiudi gli occhi, che note sono?
17: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
18: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
19: Vuoi fare soldi veri?
18: Chiamami. Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
18: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
20: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
18: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International News.
9: Tra poco, nella nuova edizione, la politica internazionale con le forti tensioni sull'asse Washington politico, scontro aperto anche sul fronte economico dagli Stati Uniti all'Italia, torneremo alle Maldive dove oggi riprendono le ricerche dei corpi dei sub italiani rimasti vittime di una tragica immersione e poi anche la bufera sulla RAI per una frase pronunciata durante la trasmissione Porta a Porta dalla giornalista Concita Borrelli che parlando di sessualità ha affermato che lo stupro è un sogno presente nella testa di tutti. Restate con noi.
10: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale, ecco le principali notizie di oggi. Apriamo con la politica internazionale, le forti tensioni sull'asse Washington-Pechino. Al termine del summit in Cina con Xi Jinping, Donald Trump ha aperto ai leader cinese su Taiwan, dichiarando di non volere che qualcuno proclami l'indipendenza, costringendo gli Stati Uniti a fare 15.000 chilometri per andare in guerra. Parole che hanno scatenato l'ira di Taipei, la quale ha ribadito la propria indipendenza e ricordato gli impegni di Washington sulla vendita di armi. Nel frattempo, sul fronte medio orientale, si respira aria di massima allerta. Secondo la CNN, il presidente americano non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi militari contro l'Iran dall'inizio del cessate il fuoco. Dagli Stati Uniti all'Italia, dove scontro aperto sul fronte economico, Palazzo Chigi ha smentito categoricamente il vice premier Tajani, che non aveva escluso l'ipotesi di una manovra correttiva. Il governo ribadisce che l'obiettivo condiviso col ministro Giorgetti resta ottenere flessibilità dall'Europa sui costi energetici. Intanto i conti pubblici registrano un nuovo record. Banca Italia certifica che a marzo il debito ha toccato i 3.159 miliardi di euro. Sullo sfondo i mercati fanno volare il petrolio oltre i $105 e lo spread sale a 78 punti base, mentre Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia a BBB+. La cronaca ci porta alle Maldive, dove oggi dovrebbero riprendere le ricerche dei corpi dei sub italiani rimasti vittime di una tragica immersione. Il maltempo ieri ha bloccato le attività dei soccorritori. Al momento l'unica salma recuperata è quella di Gianluca Benedetti, deceduto insieme alla docente Monica Montefalcone, alla figlia adolescente e a due ricercatori. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla nave Duke of York per verificare i permessi delle escursioni, mentre a bordo si trovano ancora 20 connazionali in attesa di rientrare. Ed è bufera sulla RAI per una frase pronunciata durante la trasmissione Porta a Porta dalla giornalista Concita Borrelli, che parlando di sessualità ha affermato che lo stupro è un sogno presente nella testa di tutti. Immediata la protesta del Partito Democratico in Commissione Vigilanza, che ha definito le parole scandalose. Il conduttore Bruno Vespa ha anticipato le scuse pubbliche, mentre la RAI ha avviato verifiche interne. La giornalista ha poi spento le polemiche sui social, promettendo scuse sincere. Novità per la mobilità urbana. Entra ufficialmente in vigore oggi l'obbligo del contrassegno identificativo, il cosiddetto targhino, per tutti i monopattini elettrici. Non sono previste deroghe e per chi circola senza targa le multe vanno dai 100 ai 400 euro. Slitta invece al prossimo 16 luglio l'obbligo della copertura assicurativa. In chiusura lo sport, con la pioggia che sta letteralmente funestando gli internazionali di tennis a Roma. È stato sospeso ieri al terzo set il match attesissimo tra Sinner e Daniil Medvedev. L'incontro che vedeva l'azzurro in vantaggio riprende nella giornata di oggi. Fuori invece l'italiano Dardari, battuto dal norvegese Ruud, che vola in finale. Sorridono i colori azzurri nel doppio grazie a Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che conquistano il pass per la semifinale. Ed ora è tutto, grazie per il vostro ascolto, aggiornamenti alla prossima edizione.
8: Dor de Folklore.
0: Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.
11: Da și faceți aici!
12: Pregătim matura!
11: Pentru și!
12: Ca să joace careva!
11: Și ni!
12: Ce-n pereche nu avea, mătura o va juca!

0: Sit.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinix e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinix.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5651 922 oppure

0: 0355 651 922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Asti. Vi segnaliamo che domani, domenica 17 maggio, a partire dalle 9.30, si svolgerà il quarto trofeo Avis nei comuni di Villanova d'Asti e San Paolo Solbrito. In particolare, la corsa attraverserà le provinciali 48, 16 e 2 tra i comuni. Sono previste chiusure temporanee lungo il percorso della gara. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Secondo i media, Trump mai così vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran. La tragedia alle Maldive, oggi ripartono le ricerche, recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. Maltempo, venti di burrasche temporali, allerta gialla in 9 regioni. Eurovision Song Contest tra pop e folklore, la pioggia ferma Sinner. Ne parliamo tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Israele starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, mentre il presidente americano Donald Trump avrebbe perso la pazienza dopo i ripetuti attacchi contro truppe statunitensi alleate di Washington, nonostante il cessate il fuoco in vigore dall'inizio di aprile. Lo riferisce la CNN citando una fonte israeliana, secondo cui i bombardamenti avrebbero come obiettivo alti funzionari italiani, iraniani, infrastrutture energetiche del paese. L'intenzione sarebbe quella di condurre una breve campagna finalizzata a fare pressione sull'Iran affinché accetti ulteriori concessioni nei negoziati, ha affermato la fonte. Torniamo alle Maldive. La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 sub italiani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi, è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dall'autorità giudiziaria di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago, un passaggio ritenuto decisivo per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Colpo di coda potente dell'inverno, con temperature giù, forti piogge e anche venti di burrasca, con un'allerta meteo che oggi si estende a 9 regioni. L'ampia saccatura che sta interessando l'Italia nel suo veloce transito verso est favorisce anche, ancora, nella giornata di oggi, rovesci e piogge localmente anche di forte intensità, specie lungo il versante tirrenico del sud peninsulare, con un rinforzo della ventilazione da nord che interesserà principalmente il centro-sud, soprattutto i settori tirrenici. Eurovision Song Contest, diffuso il running order del gran finale di questa sera. L'Italia canta dopo Cipro e prima della Norvegia, e c'è proprio attesa per il Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Semifinali, Sinner Medvedev ieri ha vinto la pioggia, match sospeso nel terzo set. Oggi in campo la sfida interrotta si disputa sul campo centrale a partire dalle ore 15, intanto Dardery si ferma prima dell'ultimo passo verso la finale. Ruud è troppo forte. Ed è tutto anche per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
9: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: vară a Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve su Alpi e Appennino oltre 1300-1500 metri, più asciutto al nord-ovest, al pomeriggio ancora pioggia al nord-est, settori adriatici, variabilità asciutta altrove salvo locali fenomeni sulle Alpi occidentali. Quota neve in rialzo verso i 1600-1700 metri, in serata e nottata atteso un generale miglioramento con ampi spazi di sereno. Al centro al mattino tempo instabile con piogge temporali sparse, neve in Appennino oltre 1600-1700 metri. Al pomeriggio precipitazioni che persistono sulle regioni adriatiche, su Umbria e Toscana, locali schiarite sulle coste tirreniche. In serata e nella notte atteso un generale miglioramento con schiarite su tutte le regioni. Al sud e sulle isole, al mattino maltempo diffuso con acquazzoni e temporali, deboli piogge sulla Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora residue piogge sparse sulle regioni peninsulari, sole prevalente sulle isole maggiori. In serata e nottata atteso un generale miglioramento con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime stabili o in calo al centro-sud, in lieve rialzo al nord e sulla Sardegna, massime in rialzo al nord ed in calo al centro-sud. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Sempio parla in esclusiva a Quarto Grado. Non ho ucciso Chiara. Gli italiani sulla barca, noi sotto shock, ma stiamo bene. Soccorsi tempestivi alle Maldive. New York Times, prossima settimana possibile ripresa di bombardamenti sull'Iran, mentre Taiwan rivendica la propria indipendenza e attacca vendita armi tra gli impegni americani. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962493.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Per la prima volta da quando la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati. Il 38enne ha ammesso di aver colto la fine delle indagini preliminari con un sospiro di sollievo e ha assicurato di poter spiegare tutto ciò che gli inquirenti hanno raccolto su di lui. Sulla famiglia Poggi, dal suo amico Marco ai genitori, ha commentato: ne hanno sentite di ogni contro di loro, è il punto più viscido e basso di questa vicenda, ha detto. Andiamo alle Maldive. Da mezzogiorno del 14 maggio tutto è cambiato a bordo della safari boat Duke of York, la barca da cui si sono tuffati Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriello Dennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, scomparendo nelle acque cristalline dell'atollo di Vavu alle Maldive. Gli altri 20 italiani a bordo, per lo più studenti e ricercatori, sono ancora sotto shock e non riescono a darsi una spiegazione per quello che è accaduto. Affermano comunque che non ci fosse allerta meteo, che la visibilità era buona e che i soccorsi siano stati tempestivi. Due cacciamine italiani partiti da Augusta in Sicilia sono diretti a Djibouti, nel Corno d'Africa, dove approderanno tra circa un mese. Lo afferma l'ANSA. Secondo il quotidiano statunitense New York Times, Stati Uniti e Israele starebbero valutando di riprendere i bombardamenti sull'Iran la prossima settimana, nel mentre il cessate il fuoco tra Libano e Stato ebraico è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando che scadesse domani, domenica 17 maggio. Lo ha fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington, dopo la visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina. Anche il suo omologo russo Vladimir Putin si recherà a Pechino per dei colloqui con Xi Jinping. L'incontro è fissato per il prossimo 20 maggio. Secondo il South China Morning Post, si tratta di una mossa che conferma il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e legame stretto del leader cinese con quello russo. Secondo fonti informate, sentite dall'emittente televisiva americana CNN, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione di indipendenza che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha affermato il Ministero degli Esteri taiwanese, aggiungendo che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti dell'isola. Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito il nord-est del Giappone senza innescare alcuna allerta tsunami. Secondo quanto riferito dall'Agenzia Meteorologica Giapponese, il sisma avvenuto alle 20.22 locali, le 13.22 in Italia, ha avuto epicentro al largo della prefettura di Miyagi, a circa 46 km di profondità, con una intensità pari a 5, debole, sulla scala sismica giapponese, che arriva fino a 7 in alcune aree della stessa prefettura. Un'intensità di 4 è stata registrata nella prefettura di Iwate e in altre zone di Miyagi. Entrambe le prefetture si affacciano sulla costa pacifica del Giappone. E noi per il momento ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
10: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13 e 6 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Secondo i media, Trump mai così vicino a riprendere gli attacchi contro l'Iran. La tragedia alle Maldive, oggi ripartono le ricerche, recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. Maltempo, venti di burrasche temporali, allerta gialla in 9 regioni. Eurovision Song Contest tra pop e folklore, la pioggia ferma Sinner. Ne parliamo tra poco, restate con noi.
8: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
7: Ancora una buona giornata, un bene ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Israele starebbe preparando una nuova serie di attacchi contro l'Iran, mentre il presidente americano Donald Trump avrebbe perso la pazienza dopo i ripetuti attacchi contro truppe statunitensi alleate di Washington, nonostante il cessate il fuoco in vigore dall'inizio di aprile. Lo riferisce la CNN citando una fonte israeliana, secondo cui i bombardamenti avrebbero come obiettivo alti funzionari italiani, iraniani e infrastrutture energetiche del paese. L'intenzione sarebbe quella di condurre una breve campagna finalizzata a fare pressione sull'Iran affinché accetti ulteriori concessioni nei negoziati, ha affermato la fonte. Torniamo alle Maldive. La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 sub italiani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo, coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi, è stato aperto con 3 ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dall'autorità giudiziaria di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago, un passaggio ritenuto decisivo per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Colpo di coda potente dell'inverno, con temperature giù, forti piogge e anche venti di burrasca, con un'allerta meteo che oggi si estende a 9 regioni. L'ampia saccatura che sta interessando l'Italia nel suo veloce transito verso est favorisce anche, ancora, nella giornata di oggi, rovesci e piogge localmente anche di forte intensità, specie lungo il versante tirrenico del sud peninsulare, con un rinforzo della ventilazione da nord che interesserà principalmente il centro-sud, soprattutto i settori tirrenici. Eurovision Song Contest, diffuso il running order del gran finale di questa sera. L'Italia canta dopo Cipro e prima della Norvegia, e c'è proprio attesa per il Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Semifinali, Sinner Medvedev ieri ha vinto la pioggia, match sospeso nel terzo set. Oggi in campo la sfida interrotta si disputa sul campo centrale a partire dalle ore 15. Intanto Dardari si ferma prima dell'ultimo passo verso la finale. Ruud è troppo forte. Ed è tutto anche per questa edizione. Buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.
9: Lumeco copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
10: Vrei să-ți recapeți zâmbetul într-o singură zi? La Viele Dental din Santena, cu o intervenție țintită, poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus. Mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate, fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental, Piața Martirii de la Libertà 12, Santena. Telefon 011 060 2359.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Il traffico scorre in modo regolare sulle strade della regione. Vi anticipiamo che domani, domenica 17 maggio, dalle 9 alle 22, sull'intera rete stradale extraurbana nazionale sarà vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Torino International.
21: Hey ladies, drop it down, just wanna see you touch.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Sempio parla in esclusiva a Quarto Grado. Non ho ucciso Chiara. Gli italiani sulla barca, noi sotto shock, ma stiamo bene. Soccorsi tempestivi alle Maldive. New York Times, prossima settimana possibile ripresa dei bombardamenti sull'Iran, mentre Taiwan rivendica la propria indipendenza e attacca vendita armi tra gli impegni americani. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Per la prima volta da quando la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato, Andrea Sempio, è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati. Il 38enne ha ammesso di aver colto la fine delle indagini preliminari con un sospiro di sollievo e ha assicurato di poter spiegare tutto ciò che gli inquirenti hanno raccolto su di lui. Sulla famiglia Poggi, dal suo amico Marco ai genitori, ha commentato: ne hanno sentite di ogni contro di loro, è il punto più viscido e basso di questa vicenda, ha detto. Andiamo alle Maldive. Da mezzogiorno del 14 maggio tutto è cambiato a bordo della safari boat Duke of York, la barca da cui si sono tuffati Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Murielo Dennino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, scomparendo nelle acque cristalline dell'atollo di Vavu alle Maldive. Gli altri 20 italiani a bordo, per lo più studenti e ricercatori, sono ancora sotto shock e non riescono a darsi una spiegazione per quello che è accaduto. Affermano comunque che non ci fosse allerta meteo, che la visibilità era buona e che i soccorsi siano stati tempestivi. Due cacciamine italiani partiti da Augusta in Sicilia sono diretti a Djibouti, nel Corno d'Africa, dove approderanno tra circa un mese. Lo afferma l'ANSA. Secondo il quotidiano statunitense New York Times, Stati Uniti e Israele starebbero valutando di riprendere i bombardamenti sull'Iran la prossima settimana, nel mentre il cessate il fuoco tra Libano e Stato ebraico è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando che scadesse domani, domenica 17 maggio. Lo ha fatto sapere il Dipartimento di Stato americano al termine del secondo giorno di colloqui tra i due paesi a Washington, dopo la visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina. Anche il suo omologo russo Vladimir Putin si recherà a Pechino per dei colloqui con Xi Jinping. L'incontro è fissato per il prossimo 20 maggio. Secondo il South China Morning Post, si tratta di una mossa che conferma il ruolo centrale di Pechino nei rapporti tra grandi potenze e legame stretto del leader cinese con quello russo. Secondo fonti informate, sentite dall'emittente televisiva americana CNN, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro la Repubblica Islamica. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione di indipendenza che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha affermato il Ministero degli Esteri taiwanese, aggiungendo che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti dell'isola. Un terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito il nord-est del Giappone senza innescare alcuna allerta tsunami. Secondo quanto riferito dall'Agenzia Meteorologica Giapponese, il sisma avvenuto alle 20:22 locali, le 13:22 in Italia, ha avuto epicentro a largo della prefettura di Miyagi, a circa 46 km di profondità, con una intensità pari a 5 debole sulla scala sismica giapponese, che arriva fino a 7 in alcune aree della stessa prefettura. Un'intensità di 4 è stata registrata nella prefettura di Iwate in altre zone di Miyagi, entrambe delle prefetture si affacciano sulla costa pacifica del Giappone. E noi per il momento ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Taiwan replica, Trump ribadisce la sua indipendenza. Meloni per Consiglio Europeo legittimi hub modello Albania. Un'ondata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco di migranti. Tra poco, dopo davvero una breve pausa, restate qui con noi.
8: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

Sabato 16 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha detto il Ministero degli Esteri taiwanese. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Il leader russo discuterà con l'omologo cinese per rafforzare il partenariato globale e la cooperazione strategica, annuncia il Cremlino. Medio Oriente, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington, ha affermato. L'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'ayatollah Khamenei e di importanti figure politiche e militari di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Si tratta di chiari crimini di guerra. Trump non sarebbe mai stato così vicino all'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che il Taiwan convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Torniamo in Italia alla dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. La firma si social alla Premier Giorgia Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Emergenza migranti: subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta di ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come quando la bimba ha iniziato a stare male. In chiusura andiamo alle Maldive. La guardia costiera ha iniziato le immersioni per recuperare i 4 corpi dei subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina. Il ministero degli esteri italiano è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta di Roma, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duco York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Al momento 8 sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una strage.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Taiwan replica, Trump ribadisce la sua indipendenza. Meloni per Consiglio Europeo legittimi hub modello Albania. Maldive, sono riprese le ricerche dei 4 sub. Tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, sabato 16 maggio, in studio Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dall'estero in apertura. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha detto il Ministero degli Esteri taiwanese. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Il leader russo discuterà con l'omologo cinese per rafforzare il partenariato globale e la cooperazione strategica, annuncia il Cremlino. Medio Oriente, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington, ha affermato. L'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'ayatollah Khamenei e di importanti figure politiche e militari di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Si tratta di chiari crimini di guerra. Trump non sarebbe mai stato così vicino all'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che il Taiwan convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Torniamo in Italia alla dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. La firma sui social alla Premier Giorgia Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Emergenza migranti, subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta di ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come, quando la bimba ha iniziato a stare male. In chiusura andiamo alle Maldive. La guardia costiera ha iniziato le immersioni per recuperare i 4 corpi dei subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina. Il ministero degli esteri italiano è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta di Roma, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duco York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Al momento 8 sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Taiwan replica Trump e ribadisce la sua indipendenza. Meloni per Consiglio Europeo legittimi hub modello Albania. Un'ondata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco di migranti. Tra poco, dopo davvero una breve pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha detto il Ministero degli Esteri taiwanese. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Il leader russo discuterà con l'omologo cinese per rafforzare il partenariato globale e la cooperazione strategica, annuncia il Cremlino. Medio Oriente, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington, ha affermato. L'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'ayatollah Khamenei e di importanti figure politiche e militari di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Si tratta di chiari crimini di guerra. Trump non sarebbe mai stato così vicino all'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che il Taiwan convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Torniamo in Italia alla dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social alla premier Giorgia Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Emergenza migranti: subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta di ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come, quando la bimba ha iniziato a stare male. In chiusura andiamo alle Maldive. La guardia costiera ha iniziato le immersioni per recuperare i 4 corpi dei subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina. Il ministero degli esteri italiano è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta di Roma, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duco York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Al momento 8 sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
8: Torino International Party and Team Draft with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: International. Love his music.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da AT Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.ateclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Estate Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Taiwan replica Trump e ribadisce la sua indipendenza. Meloni per Consiglio Europeo legittimi hub modello Albania. Maldive sono riprese le ricerche dei 4 sub. Tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione Studio Giuliano Ferrigno, ancora esteri in apertura di giornale. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha detto il Ministero degli Esteri taiwanese. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Il leader russo discuterà con l'omologo cinese per rafforzare il partenariato globale e la cooperazione strategica, annuncia il Cremlino. Medio Oriente, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington, ha affermato. L'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'ayatollah Khamenei e di importanti figure politiche e militari di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Si tratta di chiari crimini di guerra. Trump non sarebbe mai stato così vicino all'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che il Taiwan convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Torniamo in Italia alla dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. La firma si associa alla Premier Giorgia Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Emergenza migranti: subito dopo lo sbarco a Lampedusa una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta di ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come, quando la bimba ha iniziato a stare male. In chiusura andiamo alle Maldive. La guardia costiera ha iniziato le immersioni per recuperare i 4 corpi dei subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina. Il ministero degli esteri italiano è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta di Roma, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duco York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Al momento 8 sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Taiwan replica, Trump ribadisce la sua indipendenza. Meloni per Consiglio Europeo legittimi hub modello Albania. Un'ondata morta per ipotermia a Lampedusa dopo lo sbarco di migranti. Tra poco, dopo davvero una breve pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora essere in apertura di giornale. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha detto il Ministero degli Esteri taiwanese. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Il leader russo discuterà con l'omologo cinese per rafforzare il partenariato globale e la cooperazione strategica, annuncia il Cremlino. Medio Oriente, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington, ha affermato. L'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'ayatollah Khamenei e di importanti figure politiche e militari di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Si tratta di chiari crimini di guerra. Trump non sarebbe mai stato così vicino all'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che il Taiwan convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Torniamo in Italia alla dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. La firma sui social alla Premier Giorgia Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Emergenza migranti: subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta di ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come, quando la bimba ha iniziato a stare male. In chiusura andiamo alle Maldive. La Guardia Costiera ha iniziato le immersioni per recuperare i 4 corpi dei subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina. Il Ministero degli Esteri italiano è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta di Roma, la Polizia Maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duco York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Al momento 8 sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. Era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. Le informazioni torna alla prossima edizione.

0: a torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al mattino tempo instabile con piogge sparse, neve su Alpi, Appennino, oltre 1300-1500.

0: anche su Umbria e Toscana, locali schiarite sulle coste tirreniche. In serata e nella notte atteso un generale miglioramento con schiarite su tutte le regioni. Al sud e sulle isole, al mattino maltempo diffuso con acquazzoni e temporali, deboli piogge sulla Sicilia, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora residue piogge sparse sulle regioni peninsulari, sole prevalente sulle isole maggiori. In serata e nottata atteso un generale miglioramento con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime stabili o in calo al centro-sud, in lieve rialzo al nord e sulla Sardegna, massime in rialzo al nord ed in calo al centro-sud. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare?
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: A Estate Mobile, tutta una...
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
7: Torino International News.
8: Taiwan replica, Trump ribadisce la sua indipendenza. Meloni per Consiglio Europeo legittimi hub modello Albania. Maldive sono riprese le ricerche dei 4 sub. Tra pochissimo, dopo una pausa, non andate via.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Il governo taiwanese rivendica la propria indipendenza in risposta alle dichiarazioni di Trump, che metteva in guardia contro qualsiasi dichiarazione che potesse scatenare una guerra con Pechino. Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese, ha detto il Ministero degli Esteri taiwanese. Trump ha negato che l'avvertimento di Xi Jinping su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Anche Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni. Il leader russo discuterà con l'omologo cinese per rafforzare il partenariato globale e la cooperazione strategica, annuncia il Cremlino. Medio Oriente, in una lettera a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington, ha affermato. L'aggressione israelo-americana ha provocato l'assassinio dell'ayatollah Khamenei e di importanti figure politiche e militari di 3.468 cittadini, con ingenti danni a scuole, università, ospedali, luoghi di culto e infrastrutture. Si tratta di chiari crimini di guerra. Trump non sarebbe mai stato così vicino all'inizio del cessato il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Lo riferiscono fonti informate alla CNN. Si prevede che il Taiwan convocherà il suo più stretto gruppo di consiglieri nelle prossime 24 ore per prendere una decisione definitiva in merito. Torniamo in Italia alla dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. La firma si social alla Premier Giorgia Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen. Emergenza migranti: subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4.30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta disposta di ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come, quando la bimba ha iniziato a stare male. In chiusura andiamo alle Maldive. La guardia costiera ha iniziato le immersioni per recuperare i 4 corpi dei subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo rende noto la Farnesina. Il ministero degli esteri italiano è in contatto con i diplomatici presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e ai connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta di Roma, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duco York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, fra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza in mare. Al momento 8 sommozzatori maldiviani si alternano nelle operazioni. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International, love his music.

0: for your good.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage.
4: Hai visto? Possiamo andare al mare.
5: Un'estate al mare.
6: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
7: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
4: pensando di non poter più andare in vacanza.
7: E invece il pagamento partirà in autunno.
5: Quindi, un'estate al mare.
6: C'è tempo per pagare.
3: A Stade Mobile, tutta un'altra.
6: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Torino International, party until you drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

0: Torino International, la tua radio, la tua città.
1: Hey, hey, hey, hey, hey.

0: Sono le 23.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: Stagge. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta una musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Hai visto? Possiamo andare al mare.
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: Astade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:05.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono
2: Anastasia. Signori, rinnovata la casa?
3: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina. Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
4: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 2:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Strade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Get up!
9: Countdown. DJ Nick gives you the best.